0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi,

0: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
1: Allaccio la cintura.
0: E poi?
1: E poi accendo la radio.
0: Ah, bene, e cosa ascolta?
2: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
3: Ascolta Le donne al volante.
4: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Anche oggi sole e gran caldo sull'Italia, al centro nord temperature massime sempre intorno ai 35-36 gradi sulle pianure ed anche le minime rimangono molto elevate, non scendono sotto i 21-22 gradi ma saranno anche superiori nei centri urbani e lungo le coste. Da segnalare qualche temporale di calore al pomeriggio che si svilupperà sui settori alpini e sulla dorsale appenninica settentrionale, potrà localmente sconfinare verso sera anche sulle zone prealpine e pedemontane. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: radio number one.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

di Radio Number One che in qualche maniera stimolano, risvegliano il nostro lato nostalgico, riportandoci indietro nel passato. Siamo andati relativamente indietro con Kylie Minogue e Love at First Sight, era una canzone del 2001, quindi insomma una ventina d'anni, 25 ci può stare, e di solito andiamo ancora un po' più indietro. Si chiama Love at First Sight, io stavo cercando un pippone da raccontarvi su questa canzone, ma non ho trovato niente di pruriginoso. Pensavo a qualcosa di pruriginoso perché Love at First Sight, no, amore a prima vista, e quindi ho detto magari troveremo qualcuno, troveremo il nome di, insomma, della persona a cui è dedicata questa canzone. Invece niente.

0: Dracula, il pezzo di Tame Impala per chiudere questa prima ora del Summer One insieme alla Doriani su Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Number One, buongiorno da Manuela Doriani, sono le 8 in punto.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
5: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira è la città più colpita, con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
4: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
6: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola, alla GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
4: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: che abbiamo ascoltato su Radio Number One alle 8:07. Ancora buongiorno, questo è il Summer One insieme a Manuela Doriani e Dani Nardi in diretta appunto tra le 7 e le 10 per tutta la settimana di Ferragosto. Questa sarà la formazione d'attacco per la mattina. Che formazione, mamma mia, guarda come siamo determinati.
1: Mamma mia.
0: Una determinazione.
1: Su,
0: dai. Allora, stavo leggendo questa cosa interessante che vi ho in qualche maniera preannunciato. Delle università italiane, non solo esami, lezioni e sessioni di studio, ma anche corsi decisamente insoliti che stanno comparendo in diverse, università un po' su tutta la penisola, dall'uncinetto allo yoga, dal tango alla vela. Sono attività che sembrano lontane, diciamo, dall'accademia, ma che hanno un obiettivo molto concreto, quello di aiutare gli studenti a stare meglio. L'ansia tra gli universitari continua a crescere, quindi per contrastare questa pressione gli atenei stanno sperimentando dei nuovi percorsi dedicati appunto al benessere. All'Università della Calabria sono stati introdotti corsi di yoga e mindfulness. A Palermo si può scegliere la vela, che è una cosa molto, un'attività molto bella, tra l'altro. A Bari si balla il tango. A Trento si organizzano escursioni in montagna e attività outdoor, ma quella che sta facendo discutere di più è quella dell'Università Bicocca di Milano, dove un gruppo di studenti ha dato vita ad un laboratorio di uncinetto aperto a tutti, non solo gli universitari. L'appuntamento è settimanale e tra l'altro scopro delle cose molto interessanti che non sapevo dell'uncinetto, nel senso che contribuisce ad allenare memoria e attenzione, stimola il cervello attraverso la coordinazione tra mente e movimento, e se praticato correttamente può aiutare addirittura anche la postura, che contrastando appunto la tendenza che abbiamo tutti noi, stando molto sul cellulare, a stare un po' ingobbiti, no? E invece se tu fai l'uncinetto, stai bello dritto, ti aiuta ad avere una postura migliore. Ed è sicuramente questa la lezione più interessante, no? Si cerca non solo di formare dei professionisti nelle università, ma anche insomma persone capaci di gestire stress, aspettative, benessere mentale e a rilassarsi. Vedi l'uncinetto,
1: quando ti dicono vai a fare la calza è per il tuo bene, non è un brutto modo di dire.
0: Esattamente questo, vi scriverò un bel corso di uncinetto per il burnout. Sempre è considerato uncinetto, ferri, queste cose qua, delle cose noiosissime. In realtà, appunto, scoprendo tutti i benefici che può dare, non sto scherzando quando dico che mi informerò. A Sky Full of Stars, Coldplay, number one.

Dimanche midi pile, che francese, mamma mia, l'accento francese è proprio quello che mi riesce peggio di tutti. Il pezzo di Giselle si dice sia stata creata completamente dall'intelligenza artificiale, questa canzone. Non ci sono notizie su questa Giselle, non ci sono foto di questa Giselle, e quindi è un personaggio che insomma fino adesso rimane avvolto in un alone di mistero, è vero. E appunto si dice che questa canzone sia stata fatta interamente con l'intelligenza artificiale. Se è stata fatta così, è stata fatta veramente molto bene, molto meglio di molte canzoni che sono fatte da artisti umani al 100%. Si chiama appunto The Management Pill e l'ascoltiamo su Radio Number One già da qualche settimana. Sono le 8:15 insieme alla Doriani fino alle 10 con Danny Nardi in regia, che ogni tanto mi dà di quelle bordate alle orecchie che non adoro. Beh, così per svegliarmi è molto più efficace sicuramente del caffè. C'è Miley Cyrus da ascoltare insieme su Number One, arriva The End of the World.

0: domenica.
1: Buona domenica di Saif su Radio Number One alle 8:22. Tra poco ritorna Danny Nardi con le notizie sulla viabilità.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate di Radio Number One.
4: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
5: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Ancora buongiorno da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Sulla 13 Bologna-Padova code tra Bologna-Arcoveggio e allacciamento a 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra barriera di Milano Est e svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino. A 12 Genova-Rosignano code tra allacciamento a 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno. Sempre in A12 Genova-Rosignano code anche tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. A 1 diramazione Roma Sud code tra svincolo Torre 9 e allacciamento 90 in direzione Grande Raccordo Anulare. Attenzione a Milano, traffico per un incidente su viale Vittorio Veneto e stesso problema a Lissone su via Monza. E per il traffico è tutto, buon viaggio.

il traghetto, non lo so, oppure state raggiungendo la località che avete scelto per le vostre vacanze. Beate, beati, beati. Un buongiorno particolare invece lo diamo ovviamente a chi sta andando a lavorare in questa mattinata di agosto. 11 agosto 2026, questa è l'estate di Radio Number One, si chiama Summer One, insieme a Manuela Doriani e Denny Nardi, che oltre a occuparsi della regia di questo programma ci dispensa.

È sicuramente una delle mie prefe per quest'estate 2026, il pezzo dei Merck e Cremont con Serena Brancale, che è super simpatica, la seguo sui social, mi fa veramente molto ridere, è una simpaticona. Insieme ai The Colors si chiama Partenope, riascoltata su Radio Number One alle 8.31. Ancora buongiorno da Manuela Doriani. Sono scoperto per la serie, ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Io questa mattina ho scoperto una cosa che proprio non sapevo, non conoscevo: le sale d'attesa delle stazioni. Allora uno dice, vabbè, che cosa ci può essere di interessante nelle sale d'attesa delle stazioni? Molto ci può essere di interessante, nel senso che già l'anno scorso hanno fatto questa operazione e hanno deciso, visto il successo, di rifarla anche quest'anno. La Fondazione Ferrovie dello Stato ha deciso di riaprire questi ambienti esclusivi e conosciuti purtroppo da pochi, ma bellissimi, meravigliosi tesori dall'incredibile valore storico e artistico. C'è un vero e proprio percorso che parte da Torino, quindi dal nord della nostra penisola, dalla stazione di Porta Nuova, che vanta al suo interno una sala d'attesa con degli affreschi di Gonin addirittura. Cioè, pare che sia un luogo veramente meraviglioso. Monte Catini Terme e Firenze, anche queste due stazioni hanno delle sale d'attesa che sono meravigliose: rivestimenti in marmo, bassorilievi artistici, pavimentazioni in legno, insomma dei tesori artistici veramente importanti. Proseguendo si arriva nella capitale, nella stazione Ostiense. Io ce l'avevo sotto casa, abitavo a Roma, abitavo a un passo dalla stazione Ostiense e non sapevo che la sua sala presidenziale è unica, con la statua della Dea Roma in marmo di Carrara, che è praticamente posizionata nel centro di questa sala d'attesa ed è meravigliosa. Poi si completa la penisola facendo tappa a Taormina, per poi risalire lo stivale con l'apertura straordinaria di Monza e della sua sala reale in stile neoclassico. Queste sono alcune delle stazioni, delle sale d'attesa, delle stazioni che si possono visitare. Il percorso completo lo trovate facilmente su internet. Le sale saranno aperte solo per pochi selezionati giorni e mi sembra una cosa interessante da fare, magari se rimanete in città e se non andrete in vacanza.

0: Machine insieme a Sophie and the Giants su Radio Number One. Abbiamo riascoltato Hypnotized. Ancora buongiorno da Manuela Doriani e Denny Nardi in regia in questa nostra porzione di Summer One, dove abbiamo parlato poco fa della bellezza di alcune sale d'attesa di stazioni italiane. Io non ne conoscevo, non ne ignoravo completamente l'esistenza, ma alcune stazioni appunto italiane hanno delle sale d'attesa che sono meravigliose, con degli affreschi, delle statue, dei pavimenti veramente bellissimi da vedere. Peccato che siano praticamente impossibili da visitare se non in alcuni periodi dell'anno, come dice una nostra ascoltatrice.
1: Ciao Manuela, è peccato che quella della stazione di Porta Nuova è sempre chiusa, è impossibile visitarla. Ci abbiamo già provato centinaia di volte, ma è sempre chiusa.
0: Allora sì, è veramente un peccato. Stavamo commentando appunto con Danny, dicendo che secondo me queste cose dovrebbero, come i musei, no, rimanere aperte sempre. Magari, infatti, ecco, se non c'è la possibilità durante la settimana, almeno i weekend, dare la possibilità appunto alle persone di poter godere di questi spettacoli d'arte meravigliosi, sarebbe secondo me cosa buona e giusta. Allora, sul sito ho trovato, nel frattempo sono cercato di informarmi un pochino, sul sito fondazionefeste.it c'è una sorta di calendario di questa iniziativa. Allora, per quanto riguarda la sala della stazione di Torino Porta Nuova, le prossime date d'apertura sono 19 e 20 di settembre, e poi insomma tutte le altre, Roma Ostiense, Firenze, Santa Maria Novella eccetera eccetera, hanno altre date. Però se vi collegate a questo sito potete trovare i biglietti per acquistarli, e anche le date per poter visitare appunto queste sale d'attesa. Spero di avervi dato una mano per poter appunto fare questa visita.

0: Gaeta di Taylor Swift su Radio Number One alle 8:44. Tra poco una grande canzone che ci riporterà indietro al 1979.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

number one, dato che stiamo parlando di sport, adesso vi state scatenando a poco con le vostre riflessioni, con i vostri messaggi. Uno di questi, che è arrivato al 393-444-0444, ha soltanto 5 parole, le ho contate. Le 5 parole di questo messaggio sono: la soluzione ci sarebbe, abolirlo, e ovviamente ci si riferisce al calcio come sport. Ma no, ragazzi, gli sport non vanno aboliti, anzi vanno sostenuti, vanno incrementati, anche se c'è la possibilità dal punto di vista economico e ovviamente tecnico-pratico. Speriamo bene per tutti i nostri sport. Olivia Dean adesso.

0: Quando Olivia Dean sbaglierà una canzone, magari fate un colpo di telefono, chiamata che probabilmente non arriverà mai. L'abbiamo riascoltata con la sua Baby Steps.
1: Summer One.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Quasi le 12.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. È la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto. Sarebbero almeno 2.700 le persone disperse, ma i numeri purtroppo potrebbero salire ancora. I parlamentari turchi hanno approvato un disegno di legge che offre un'amnistia limitata ai militanti curdi del PKK e un primo passo storico per porre fine a decenni di violenze sanguinose. Israele avrebbe informato la Casa Bianca della disponibilità a negoziare un accordo per porre fine alle uccisioni mirate di terroristi palestinesi a Gaza. Tale accordo escluderebbe però i terroristi che hanno preso parte all'attacco in Israele del 7 ottobre 2023. La guerra Russia-Ucraina, Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. È stato un attacco feroce calcolato per infliggere danni massimi. 6 persone sono morte, 19 sono i feriti, lo ha riferito il leader ucraino, che ha anche esternato le sue preoccupazioni su Mosca, che secondo lui non si starebbe preparando alla pace, ma ad un'escalation. Crisi Italia-Spagna per gli sbarchi di Ceuta. Giovedì l'audizione di Piantedosi al Comitato Schengen. Ci sarebbero però dei dossier degli 007 su Ceuta che avvisano sul rischio terrorismo. Ieri anche il messaggio della Meloni e della premier danese Frederiksen: no a un'immigrazione incontrollata. Le previsioni del tempo: saremo nella bolla di calore almeno fino a Ferragosto, breve tregua temporalesca in 6 regioni, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 città sono contrassegnate dal bollino rosso per oggi, ma saliranno a 20 già domani. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Serial Lover, 12 e 5 minuti in questo martedì 11 agosto 2026. Buongiorno a tutti quanti voi. Tra poco diremo anche buon pranzo, arrivati a questo punto. Io sono Alvise Salerno, questa è la Summer One, la playlist dell'estate. Staremo insieme almeno fino alle 14 per quel che ci riguarda. Poi arriverà il buon Gabro che vi porterà mano manina verso il pomeriggio inoltrato, e poi Luchino che vi condurrà invece attraverso l'happy hour e l'orario serale in questa lunga giornata che ci condurrà direttamente poi a domani, alla giornata in cui ci sarà questa eclissi storica e tutta una serie di argomenti che tratteremo e prenderemo. Uno di questi argomenti riguarda anche l'impatto per quest'estate dei social network, perché dopo le vacanze estive è stato dichiarato, questa è una bellissima notizia che tra poco approfondiamo anche, verrà messo a disposizione della gente a Firenze, a chi ha tra i 10 e i 25 anni, il primo centro per la disconnessione totale dai social. È una bella iniziativa, come detto tra poco la approfondiamo perché secondo me può servire a tante persone e sarà probabilmente anche un punto di riferimento in Italia. Nel frattempo, Lewis Capaldi, Someone You Loved, eccola. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

su Radio Number One, 12 e 11 minuti, ben trovati dal Bise Salerno. Avevamo detto che avremmo parlato di questa nuova realtà che aprirà a Firenze, vale a dire il primo centro per la disconnessione dai social. Prima però di parlare di questo argomento dobbiamo fare una doverosa premessa, vale a dire che questo 2026 è iniziato, lo avevamo già detto, lo avevamo annunciato, come l'anno dell'analogico, del ritorno all'analogico, che è un'era che ovviamente la nuova generazione non ha mai vissuto sulla propria pelle, perché è nata ed è cresciuta già con uno smartphone tra le mani, con un PC davanti agli occhi. E tra l'altro gli ultimi dati hanno confermato che tutti i ragazzi della generazione Z, o comunque buona parte di questi ragazzi, passano circa 9 ore al giorno online, quindi attaccati ad internet, e il 56% di loro dichiara di avere delle difficoltà a limitare il tempo trascorso davanti agli schermi. Quindi è diventata una vera e propria difficoltà proprio cognitiva, ma anche pratica, perché evidentemente questi ragazzi hanno bisogno dello spazio internet per riuscire a collegarsi con gli altri e riuscire a stare in contatto con i loro coetanei, o comunque con persone che riescano a comprenderli meglio probabilmente. E proprio da qui nasce l'esigenza di aprire questo centro per la disconnessione dai social, che sarà a disposizione di tutti quei ragazzi e di tutte quelle ragazze tra i 10 e i 25 anni che stanno cercando di affrontare la dipendenza digitale con dei percorsi educativi che superano questa logica che vieta loro di non poter fare una vita, di non poter gestire una propria vita al di là dello spazio social. È una bellissima iniziativa, lo avevamo detto, e avrà sede nella biblioteca Chiarugi a San Salvi, per essere proprio precisi al centesimo. È chiaro che stiamo parlando di una struttura che sarà aperta ai giovani dai 10 ai 25 anni, però secondo me nel momento in cui magari un trentenne, un quarantenne vorrà andare lì, le porte credo che saranno aperte anche a queste persone un pochettino più adulte, almeno questa è la speranza, che possano migliorare le cose per il futuro. Speriamo veramente tanto tanto bene. Achille Lauro.

0: Vogue, no, non è quella, non è quella. Runway, Lady Gaga con Deci su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Questa nostra mattinata sta andando via velocissima, sono le 12:24, questa è Radio Number One, questa è la Summer One. Io vi ricordo che potete portarci con voi durante tutte le vostre vacanze estive, basta scaricare la nostra app per i vostri smartphone, a prescindere che siano dispositivi Android o dispositivi Apple, e poi c'è anche il nostro sito, sempre a vostra disposizione, radionumberone.it, mi raccomando, anche perché lì trovate poi anche tutti i vari podcast con il meglio di quello che accade durante le nostre giornate, quindi sempre a vostra disposizione Radio Number One con la musica, quella di Madame adesso, Mama non Mama.

Mano Mama, il suo singolo estivo alle 12:27 su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, questa è la Summer One, il programma che vi tiene compagnia per tutto il mese di agosto e che sarà sempre con voi 24 ore su 24 con la migliore musica del presente, la migliore musica di quest'estate, ma anche canzoni legate al nostro passato e chissà qualche nuovo talento anche in ottica futura. Ma adesso, dato che abbiamo parlato di sport in questa nostra ultima mezz'oretta, tre quarti d'ora del nostro appuntamento, è venuta fuori una notizia che inizialmente fa ridere, però fa anche riflettere, perché c'è, scusate, che a me già viene da ridere pensando a quello che sto per dirvi. In pratica l'Avellino Calcio, quindi la squadra di calcio della città di Avellino, ha deciso di rendere nota la sua terza maglia. Perché stiamo parlando di questo? Perché sulla terza maglia ci sarà la forma di un caciocavallo, ma non soltanto, perché ci saranno anche castagne, tartufi, uva e nocciole, tutte quante rappresentate in questa maglia. E chiaramente i tifosi hanno detto: ma perché dobbiamo fare una maglia di questo genere? Faremo ridere l'Italia, dicono i tifosi dell'Avellino, comunque una parte dei tifosi dell'Avellino. E quindi ho pensato: ma non è l'unico caso in cui gli sponsor nelle maglie di calcio sono stati stravaganti? E quindi ho cercato una serie di riferimenti ed è venuto fuori che effettivamente ci sono stati degli sponsor stravaganti, come quello di una squadra greca che si chiama Voukefalas, che nel 2012 scelse come sponsor per la propria maglia una casa di piacere locale, chiamiamola così. E questo perché? Perché questa casa di piacere pagava le spese economiche che erano diventate veramente esose e quindi sono usciti dalla crisi grazie a questo sponsor. Ma non soltanto, perché un'altra squadra greca, la Palio Pirgos, scelse il logo di un'impresa di pompe funebri stampato su una maglia nera decorata con un crocefisso, una roba meravigliosa. E poi vabbè, c'è anche il caso di Ed Sheeran, che decise di sponsorizzare con il suo tour, con il logo del suo tour, la squadra di calcio dell'Ipswich Town. Belle storie, molto divertenti, a tratti anche abbastanza strane, direi.

Stars su Radio Number One, martedì 11 agosto 2026. Noi ancora abbiamo più o meno un'oretta e mezza da passare insieme, di argomenti ne stiamo citando veramente tanti, ma al di là di tutti gli argomenti che stiamo trattando, io la cosa che vi auguro è di passare queste ore, queste giornate in nostra compagnia con la migliore musica del momento, nel migliore dei modi, perché ce lo meritiamo tutti quanti, direi, di stare belli in tranquillità, in pace, in serenità, e questa è un'estate che di serenità speriamo ne possa portare veramente tanta, perché le notizie che arrivano in giro dal mondo, diciamo che non sono proprio entusiasmanti, quindi ci si augura che almeno la musica possa portare quel grado di gioia e di colore anche in una vita che si fa sempre più bianca e nera. E a proposito di musica, arriva anche la gioia di Youngblood con la sua Mad.

0: Tra l'altro, a proposito di Youngblood, lui sta proponendo un festival che è molto molto interessante, dove sta facendo pagare il suo pubblico soltanto 40 euro, ed è una cosa veramente bella perché diventa un festival molto molto economico e soprattutto sostenibile per le tasche di chiunque. Questa è Radio Number One, questa è Summer One.
1: Summer One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

1977, una delle canzoni più famose dei Fleetwood, contenuta all'interno dell'album Rumours, che vi confesso essere uno dei miei preferiti di sempre, proprio della storia della musica. Ed è una canzone di cui abbiamo parlato spesso, una di quelle canzoni che raccontano un amore finito, un amore che sta per terminare, quello tra Stevie Nicks e Lindsey Buckingham. Di recente leggevo, tra l'altro, arrivando insomma dal mondo dei social, dove di notizie ne arrivano tantissime, una dichiarazione di Lindsey Buckingham, dello stesso Lindsey Buckingham, che ha detto: dopo tanti anni in cui non riusciva ad avere un rapporto con Stevie Nicks, finalmente sto riuscendo a ricucire tutto e ad avere un dialogo sano. Questo perché? Perché i Fleetwood Mac stanno realizzando, a quanto pare, un docufilm, un documentario che tutti quanti noi potremo vedere nei prossimi mesi o probabilmente nel 2027, in cui raccontano la loro storia, anche quel difficile momento della separazione che c'è stata, per l'appunto, tra Nicks e Buckingham. E quindi, a quanto pare, i Fleetwood sono tornati a parlare. Questa è una bellissima notizia per tutti gli amanti della musica. Non credo faranno inediti, però comunque rimane una bella notizia un po' per tutti. Fulminacci adesso.

0: Una delle canzoni rivelazione di questa nostra stagione estiva 2026, Magnetic, i The Bauza, che insieme agli Another con i 54 Ultra diciamo che hanno scandito la musica internazionale di quest'anno. Questa è Radio Number One, questa è la Summer One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Ho

0: Buongiorno, buon pranzo a tutti. Sono quasi le 13, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
3: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma a meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
2: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabio Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
4: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Rodrigo in apertura della nostra nuova ora insieme della Summer One mattutina qui su Radio Number One. Ben trovati ancora una volta da parte di Alvise Salerno, un piacere essere in vostra compagnia e farvi compagnia, accompagnarvi in questo percorso estivo, anche in questo 11 agosto 2026, la prima giornata, anzi la seconda giornata che ci accompagnerà direttamente verso il ferragosto di questo weekend. A proposito di vacanze di agosto, vi voglio portare direttamente in Grecia, o perlomeno cerco di raccontarvi qualcosa che succederà nel 2027 in Grecia, perché ci sono delle ONG che si stanno occupando di creare dei pacchetti per i turisti con delle vacanze gratis su un'isola greca in cambio di assistenza ai gatti randagi. Stiamo parlando dell'isola di Siros, dove per l'appunto si stanno già organizzando tutti quanti per la stagione 2027, e in particolare per poter partecipare bisogna avere almeno 18 anni di età e avere una buona conoscenza dell'inglese per poter parlare non con i gatti, quello che ci mancherebbe altro, però per poter comunicare con il team che si trova lì a Siros e aiutare questi gatti randagi a vivere tranquilli e sereni. Se verrete scelti, vacanza gratis per tutti. Chest to chest.

0: Tiziano Ferro, Sono un grande, anche lui su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

è la Summer One, 13:28 quasi e 29 minuti in questo martedì 11 agosto 2026. Ben trovati da Alvise Salerno in questo appuntamento che è arrivato all'ora di pranzo ormai. Magari qualcuno di voi ha già pranzato intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e 30, perché no? Si può anche pranzare prima, non per forza l'estate significa pranzare dopo, e quindi di conseguenza si è arrivati al momento pasticceria, al momento gelato per alcuni, o per alcuni arriverà tra qualche minuto. Ecco, sappiate che i trend di quest'anno, che sono stati a quanto pare abbastanza studiati, riguardano dei gusti particolari, come per esempio il gusto al basilico, il gusto al cedro, il gusto al fico gustoso. C'è un gelato che si chiama fico gustoso, non mi chiedete i dettagli perché non li so. E poi ancora ci sono dei gusti molto healthy che vengono scelti da parte del pubblico in questa estate 2026, dove si pensa molto alla linea. E poi c'è un gusto che si chiama, una novità, che si chiama malè. Questo gusto malè è nocciola, cacao dell'Ecuador e cocco. Devo dire, non male come gusto, da provare, sicuramente da provare.

con la nostra Summer One 13:36. Abbiamo parlato di gusti di gelato che vanno per la maggiore in questo periodo, e nel frattempo è arrivato il buon Gabro, che dalle 14 vi terrà compagnia qui su Radio Number One, che mi ha detto: prima di venire in radio ho mangiato 3 uova e sono a posto così. Perfetto! E tra l'altro l'ha detto ad una persona che questa mattina non ha fatto neanche colazione e ancora deve pranzare. Gabro, ti auguro tutto il meglio, guarda. Ti auguro che le prossime ore in radio vadano benissimo. Buon pranzo a tutti se state mangiando, ragazzi. Sono

0: Anche su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Scar Tissue su Radio Number One 1999. Questo non era l'inizio della loro carriera, ma sicuramente è stato l'inizio di un'epopea che ancora oggi dura e persiste. Meno male, mi viene da dire, dato che il successo dei Red Hot è un successo strameritato musicalmente. Li abbiamo riascoltati qui su Radio Number One, sono le 13:45, ora di pranzo per tutti quanti voi, e noi vi stiamo tenendo compagnia con la nostra musica, con le nostre chiacchiere, con la nostra spensieratezza e anche con le vostre parole che state inviando al 393-444-0444.
1: Io ho già pranzato a mezzogiorno, adesso sto andando a digerire al lavoro. Wow, che figo!
0: Yeah! Ciao Maria Cristina! Vabbè, dai, alla fine bisogna pur lavorare, poi le ferie arriveranno, magari sono già arrivate, ma in qualche modo si dovrà pur mandare avanti questo paese con tutte le nostre ore da mettere a disposizione per il lavoro. Vabbè, ci sta pure questo. Adesso su Radio Number One ritorniamo in Italia e lo facciamo con questo. Adesso su Radio Number One ritorniamo in Italia e lo facciamo con i Pinguini Tattici Nucleari e il loro ultimo singolo, protagonista di quest'estate. Sorry, scusa, lo siento.

0: mattina della Summer One, della playlist con tutte le migliori canzoni dell'estate, di quest'estate 2026, e non soltanto. Le abbiamo appena sentito una canzone di qualche anno fa, quindi questa maggior riprova del fatto che qui ascoltate le migliori canzoni di sempre. 13:56, Radio Number One, da Alvise Salerno è tutto. Io vi lascio in compagnia adesso del buon Gabro, che vi terrà compagnia per le prossime 4 ore, e noi ci sentiamo domani sempre dalle 10 alle 14 e sempre e solo qui, Radio Number One. Ciao ragazzi!
1: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: alle 14 in punto, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. È la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti. Il bilancio del terremoto, sarebbero almeno 2.700 le persone disperse, ma i numeri purtroppo potrebbero salire ancora. I parlamentari turchi hanno approvato un disegno di legge che offre un'amnistia limitata ai militanti curdi del PKK. È un primo passo storico per porre fine a decenni di violenze sanguinose. Israele avrebbe informato la Casa Bianca della disponibilità a negoziare un accordo per porre fine alle uccisioni mirate di terroristi palestinesi a Gaza. Tale accordo escluderebbe però i terroristi che hanno preso parte all'attacco in Israele del 7 ottobre 2023. Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola. Il GIP voleva crescerne la popolarità. Nessuna prova di un accordo tra i due, scrive il giudice nell'ordinanza. L'ex editore e imprenditore è accusato di essere mandante dell'azione ad ottobre a Pomezia. Chiesto l'arresto anche per Gomez Tavares, che avrebbe fatto da tramite con la banda. Ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. La conferma arriva direttamente da una nota della procura che ha aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a due magistrati dell'ufficio. Le 5 persone indagate hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori. Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici per individuare le ragioni del crollo. Maltrattamenti in un asilo nido in Brianza, 2 maestre e domiciliari, punizioni degradanti, carenze nell'accudimento, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e perfino approcci inopportuni ai danni di piccoli tra pochi mesi e 3 anni di età. È il quadro emerso dall'indagine della squadra mobile della questura di Monza, che ha portato ai domiciliari la titolare 42enne e un'educatrice 24enne di un asilo nido della provincia. L'inchiesta, avviata lo scorso aprile, vede indagate a piede libero anche altre 2 educatrici di 32 e 49 anni. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
0: Avete sentito molto bene, è cominciata un'altra ora di Summer One, l'estate di Radio Number One. Oggi è martedì 11 agosto, ringraziamo Alvise che vi ha tenuto compagnia per tutta la mattina. Ci sono io, Gabro, al microfono con voi fino alle ore 18 in questa calda, bollente estate che puntualmente viviamo e passate insieme a noi qui su Radio Number One, sia che ci ascoltate tutti i giorni, ma anche se per caso vi trovate qui per la prima volta. Benvenuti! Ma ieri avete visto qualche stella cadente? Com'è andata? Siete caduti voi mentre magari cercavate con lo sguardo al cielo, vi siete inciampati in una buca? No, chiedo, non si sa mai, perché poi è così, è tanta l'emozione di vedere le stelle cadenti che è un attimo. Va bene, il nostro pomeriggio comincia con Alex Warren e la sua Passenger.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Alex Warren Passenger, appena ascoltata qui su Radio Number One, 14 e 6 minuti, buongiorno, bentrovati, vi rinnovo il benvenuto qui su Radio Number One. Io sono Gabro, sarò con voi al microfono fino alle ore 18. Martedì 11 agosto, ci sarà quindi tantissima gente che ci ascolta magari dagli stabilimenti balneari, mentre si gode i raggi di sole, c'è anche chi è a casa, chi è in auto, che sta guidando o in pausa pranzo da e verso il lavoro, oppure nelle nostre, sulle nostre autostrade, che anche oggi registrano il bollino rosso. Che voi siete in macchina, in auto, poco cambia, perché sono sicuro che ci sono sempre quelle due tipologie di persone, ovvero chi terrebbe il condizionatore sempre sempre acceso, e poi c'è l'altro, quello che dopo 5 minuti dice dai spegni che mi viene la cervicale o i dolori al collo di qua di là. La scelta è ardua: morire di caldo o svegliarsi la mattina dopo tutti storti. Vabbè, se non dovete andare a lavoro potete anche rischiare, diciamo così. Buon pomeriggio, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, ci sono i Purple Disco Machine.

My body isn't ready, lo dice Somber su Radio Number One e lo dico anch'io, non so se sono pronto in realtà a reggere questo caldo fino alla prossima settimana, perché pare che andrà avanti ancora per un bel po'. Io sono Gabro qui su Radio Number One a Summer One fino alle ore 18. Ci siete anche voi come ogni giorno al 393-444-0444. Questo è il numero da utilizzare per continuare a raccontarci la vostra estate, sia che siate al mare in vacanza, ma anche e soprattutto se state lavorando. A voi va il più caloroso abbraccio, perché tanto fa caldo, l'abbiamo detto, no? Sophie and the Giants.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sono le 14.24, state ascoltando Radio Number One in questo martedì 11 di agosto 2026. Gabro con voi fino alle ore 18, 393-444-0444. Questo è il numero per passare bene, come si deve con noi, la vostra pausa caffè. Dai che è quel momento lì, sia per chi lavora, sia per chi invece ha appena finito di pranzare al mare, in montagna. Buon caffè allora!

Training Season, Dua Lipa su Radio Number One, 14:28. Non so se in realtà questa è la stagione giusta per allenarsi, per andare a correre, soprattutto per chi è rimasto nelle grandi città, perché veramente si torna a casa come se avessimo fatto già 8-9 docce prima ancora di farla nella realtà dei fatti. Però sicuramente agosto è un grande mese di sport, come ad esempio l'evento degli europei di atletica che si sta svolgendo a Birmingham, siamo nel Regno Unito, dove ieri gli azzurri hanno fatto una bellissima doppietta grazie all'oro e l'argento, entrambe nella disciplina del getto del peso, oro per Fabbri, argento invece per Vair. Sono atleti che li ho visti, a parte che sono veramente veramente enormi, ma poi hanno una forza in quel braccio che è pazzesca, è incredibile. Io non so come riescano a lanciare un peso comunque di 7 kg e mezzo così tanto lontano. Vabbè, chiediamola loro, speriamo che l'Italia ci regali tante altre gioie dopo la sfortunata esperienza di Mattia Furlani, che sempre all'Europeo d'Atletica si è dovuto ritirare. Adesso c'è Tommaso Paradiso.

Prayer in Sea, Lilywood, The Prick, Robin Schulz, appena ascoltata su Radio Number One. 14:36, oggi è martedì 11 di agosto. La settimana più calda dell'anno, ma non a livello di temperature, a livello proprio di mood in tutta Italia, perché sabato è Ferragosto, quindi c'è già chi si sta organizzando per fare la spesa e magari condividere tutta la giornata con gli amici facendo la grigliata. C'è anche chi non ha voglia di pensare a niente, quindi dice: sai che c'è? Sabato prendo la macchina, la moto, i mezzi, me ne vado al mare oppure su un bel prato di montagna e non voglio pensare assolutamente a niente. Almeno, soprattutto anche per chi lavora, è la giornata giusta per staccare, perché allora già nel mese di agosto l'Italia 90% è in ferie, anche chi non lascia la città ha la testa altrove. Però soprattutto il giorno di Ferragosto dovremmo, e uso il condizionale, essere più tranquilli, perché in teoria non si ricevono messaggi, non succede nulla, possiamo stare veramente sereni. Su Radio Number One arriva Soleroy.

1982, Sexual Healing, Marvin Gaye su Radio Number One, canzone appunto degli anni 80, scritta in un momento di vera rinascita per l'artista che si era trasferito in Belgio per un periodo lontano dagli Stati Uniti, una fase personale molto complicata che poi ha portato in realtà a un grande successo che nella storia ha vinto anche i due Grammy della carriera proprio di Marvin Gaye.

I Kiss the Girl, Katy Perry su Radio Number One, 14:50, di nuovo ben trovati da Gabro. Ci sono anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 393-444-0444, come quello di Daisy che voleva salutare il papà mentre sta tornando da lavoro. E allora ciao Flavio, un saluto! Summer One, l'estate di Radio Number One, continua con Shabusi, Bar Song.

0: La nuova di Madame, appena ascoltata su Radio Number One, 16:57, siamo in chiusura anche di questa terza ora insieme.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

tutti, bentrovati. Io sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle 18 per tutta la settimana, quindi passeremo insieme anche la giornata di domani, quella di giovedì e di venerdì. Potete interagire con tutti noi di Radio Number One quotidianamente anche attraverso il nostro numero che è il 393-444-0444. Continuate a raccontarci il vostro agosto. Intanto su Radio Number One, Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

londinese ha iniziato a pubblicare inizialmente delle cover proprio su TikTok. Pazzesco come questi social al giorno d'oggi agiscano veramente come cassa di risonanza. Sono degli altoparlanti per fare in modo di diventare virali e poi di riuscire a diventare dei cantanti apprezzati e stimati a livello internazionale. Nulla a togliere ovviamente alla bravura dei giovani artisti, ma vuoi mettere e scrivere un disco 30, 40, 50 anni fa? Non era così facile farsi sentire. Adesso su Radio Number One

One, proprio la nostra stagione estiva, quella che vi accompagna per tutto quanto il mese di agosto, per poi tornare a settembre con i nostri programmi, quelli che amate da sempre. Adesso c'è Somber.

0: Ray con Where Is My Husband su Radio Number One. Occhio anche a vostro marito, mi raccomando.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta Le Donne al Volante.
7: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

rallentato per incidente tra svincolo Capua e Caianello in direzione Roma. Segnalati veicoli fermi tra Valle del Salto e Torni in Parte in entrambe le direzioni. Autostrada 10, code tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione di Genova, mentre sulla A7 ci sono code in uscita a Genova Bolzaneto, sempre direzione Genova. Sull'autostrada 8, presenza di pedoni tra l'aeroporto di Malpensa e Castellanza in direzione Varese. Sull'autostrada 1, tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna, segnalata perdita di carico. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Grazie dell'ascolto, fate buon viaggio con Radio Number One.

Francesco Gabbani, Summer Funk, la balliamo anche qui su Summer One, l'estate di Radio Number One, martedì 11 agosto 2026, le 17.29, siete ancora in compagnia di Gabro. Mese di agosto, vacanze, ferie, che vogliono dire anche nuove amicizie. Ci sono poi quelle che durano magari da 7 giorni, da una settimana in un villaggio, da qualche esperienza fatta proprio in questi momenti estivi, ma che sembrano durare da 20 anni. E poi da lì la famosa

Right Now, Sophie and the Giants su Radio Number One alle 17.36, quando si parla delle amicizie estive, quelle nate nei mesi più belli dell'anno che in alcuni casi vanno avanti, in altri invece finiscono direttamente a settembre. Ci sono i vostri messaggi al 393-444-0444, come Giulia da Brescia che ci scrive: io amicizia estiva diventata vera, conosciuta una ragazza di Ibiza 6 anni fa e ancora oggi andiamo in vacanza insieme. Oppure c'è anche Marco da Bergamo: conosciuti 2 ragazzi in campeggio l'anno scorso, dopo 4 giorni sembravamo amici dalle elementari, ovviamente poi non ci siamo mai più visti. E spesso Marco finisce come dici tu.

0: End of an Era, Dua Lipa su Radio Number One. Tra un attimo arriva una grande canzone.
1: Summer One.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

Over My Shoulders, Mike and the Mechanics su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone. In questo caso eravamo nel 1995 e il brano diventò uno dei loro più grandi successi. E poi una melodia che mette di buon umore per raccontare in realtà una cosa che facciamo tutti: andare avanti continuando ogni tanto a guardarci le spalle. L'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. Questo è Summer One, l'estate di Radio Number One, che procede con Angelina Mango, Marco Mengoni e la loro Canto d'amore.

0: Appena ascoltato qui su Radio Number One, 17:51, siamo quasi in chiusura di queste tre ore in compagnia di Gabro. È già arrivato Luchino che vi porterà fino a tarda serata, sarà con voi fino alle 22. Date un'occhiata anche ai nostri social, quelli di Radio Number One, Instagram, TikTok, Facebook, perché trovate tantissime novità su tutti gli appuntamenti a cui partecipiamo come radio partner. Lo conferma anche Luchi che è qui con noi.
1: È
0: adesso
1: vero!
0: Chiudiamo con Chaperone.

0: Ariana Grande Reascend, Radio Number One. Si chiude così la prima ora in mia compagnia, ma ce ne abbiamo altre tre.
1: Summer One, yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Summer One,
1: tutta la musica che cerchi è

0: 9 in punto.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.

0: Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tensioni su Hormuz, dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine, il presidente colombiano della Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il momento sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.

è Summer One, l'appuntamento che per questa estate 2026 vi accompagna, anche per questa estate 2026 vi accompagna. Io sono Luchino ad accompagnarvi fino alle 22 di questa giornata, di questo martedì, questo 11 di agosto, e comunque sia per tutta la settimana, ma non solo, già ve lo anticipo, per tutto questo mese, quindi da qui alla fine di questo mese ci sarò io ad accompagnarvi tra lunedì e venerdì, tra le 18 e le 22 mi dovrete sorbire, e che dovete fare? Vabbè, salutiamo, ciao Nene, buona serata, perdona, non ti avevamo conosciuto, come diceva un amico mio. Va bene, salutiamo invece anche Maria Grazia, salutiamo la Sicilia, salutiamo anche Antonella da Varese, buona serata anche a te, salutiamo anche Stefano e tutti gli amici che stanno messaggiando al 393 444 0444. No, stavo dando un'occhiata a questa notizia che mi ha lasciato un attimo perplesso, ma tanto nulla più mi stupisce, visto che ultimamente non si sa cosa inventarsi per la cronaca, per la televisione, per insomma per fare poi i talk show. E infatti la situazione di Alcaraz diventa una situazione di diagnosi da talk show per quanto riguarda il territorio spagnolo. Infatti in Spagna è esplosa una polemica dopo che dall'Italia è stata diciamo avanzata pubblicamente l'ipotesi che Alcaraz avesse una forma di depressione, e allora adesso stanno facendo una serie di talk show televisivi con tutti, sapete, tutti quegli specialisti che sanno tutti, i tuttologi di tutto e di più. Ecco, praticamente una cosa del genere, come succede dalle nostre parti ormai in tutto il mondo con questi format televisivi oserei dire tra virgolette imbarazzanti, dove comunque c'è la qualunque che dice la qualunque cosa, e in questo caso decisamente diciamo che il dito è puntato sul tennista che invece ha qualche problemino dovuto a questo infortunio al polso, che infatti probabilmente ci saranno dei dubbi per la sua presenza agli US Open. Però a parte questo, decisamente da lì scagliare una pietra e dire che c'è una depressione, non so da dove sia uscita, però ognuno c'ha i suoi pensieri. Pensate un po' voi che una volta, per sapere se uno era depresso o meno, bastava la mamma che ti diceva che cosa fai, sei tutto il tempo davanti alla PlayStation senza bisogno di nessuna commissione internazionale,

0: City, Radio Number One, state lì, eh?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

C'è prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio invece qualche temporale in Appennino, mentre al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Per restare informati sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.

buona musica ad ascoltare, ovviamente vi facciamo compagnia nel migliore dei modi in questa serata, anche in questo martedì sera. Sì, ieri sera siete andati a guardare le stelle, tranquilli perché stasera ci saranno ancora delle stelle cadenti, ma anche domani e dopodomani, perché i giorni a seguire solitamente sono anche un po' più visibili. C'è tanta buona musica, quindi state con noi, puntuali.

Hot Light, Radio Number One, grazie Claudia per il suggerimento. Dice: eventualmente in caso di depressione uno mangia anche meno. Quindi prima parlavamo di Alcaraz, del fatto che forse potrebbe essere depresso. Non so se mangia meno o non gioca alla PlayStation, dipende dai punti di vista.

0: On My Soul, Radio Number One, state lì tra un attimo, una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Di Home, l'album che poi venne pubblicato a seguire, contenente ovviamente il sample chiarissimo di Can't Go For That, No Can Do degli Outs, nel 1981. Quando

These beautiful things that I've got. Con Benson Boone, Beautiful Things, chiudiamo la seconda ora insieme, ma ce ne abbiamo altre due. Summer One.

0: qualche secondo. Buonasera.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord occidentale della Colombia. Si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime. Al momento 224, circa 900 feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini

0: del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretto idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
1: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Azzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
3: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
2: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo. Iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
3: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
2: Lui è stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
1: Ed è tutto, buona serata.

Life, parlare d'amore, tonalità sarde. Va bene, buona serata, benvenuti, terza ora insieme, benvenuti su Radio Number One. Questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Cerchiamo di farvi compagnia nel migliore dei modi. Non so cosa stiate facendo in questo momento, molti magari stanno rientrando dalla spiaggia ora, molti sono già rientrati, già fatto la doccetta o dalla montagna, la passeggiata, secondo dei casi, fase cena, fase gelato, poi mi raccontate cosa state combinando. Nel frattempo, tra le notizie curiose che spaziano per il pianeta, perché devo dire che ogni giorno ce ne sono di ogni, no? Questa è bellissima e devo dire che noi in Italia diciamo che ce la caviamo un po' meglio, se vogliamo dire le cose, perché pare che siano apparse e spuntate di recente alcune ricevute nelle Filippine al governo, dove praticamente ricevute di spese, no, da parte dei politici, da parte di un fondo pubblico, dove comunque risultavano spese non così incombenti, però una serie di spese che poi sommate davano comunque una certa importanza all'intera spesa generale del ministero. Il problema sta che comunque hanno detto: perché cosa hai speso questo, cosa hai fatto l'altro? E praticamente c'erano una serie di cene, di regali, di situazioni dove c'erano e apparivano una serie di nomi particolarmente creativi. In che senso, direte voi? Nel senso che praticamente c'erano diversi nomi curiosissimi sulle ricevute dei diversi pagamenti di questi fondi confidenziali che servivano al vicepresidente delle Filippine per gestire alcuni rapporti. E c'erano tra i tanti anche dei personaggi famosissimi del mondo della Disney, addirittura nomi e soprannomi di alcuni cibi non locali ma internazionali. Penso un po' te come siamo messi, nel senso che almeno noi in Italia diciamo che chi gestisce la baracca, virgolettiamo, e deve segnalare e giustificare alcune spese, almeno mette dei nomi che abbiano senso. Sicuramente non mette Clark Kent, hai capito? Perché è difficile che qualcuno ci creda, no? Se la porti a mangiare la criptonite, Clark Kent, va bene. Buona serata, io sono Luchino, questa è Radio Number One, abbiamo ancora un paio d'ore da consumare insieme. E adesso ci sono anche i Coldplay.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Rebirth su Radio Number One. Sì, Luigi, tipo una versione dell'Happy Hour allungato, cioè che inizia un po' prima al pomeriggio, però in versione separati, eh? Beh.

0: me.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Abbiamo salutato il mare, la montagna, salutiamo anche il lago e salutiamo anche Anna. Ciao Anna.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin. Yeah.

Sara No Woman. Buona serata. Cosa state combinando? Dai che è martedì sera. Tony F.

Punto di KC in quel periodo 1979, una grande hit per quel periodo, poi ci fu anche una cover che tutti ricorderanno di W, vero? Adesso Malcolm Cremont.

0: alle 21 e un minuto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

muratori in questo periodo perché fa caldo, come qualcuno suggerisce. Buona serata, ciao Andrea. Salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando e ci stanno dicendo qualcuno sta mangiando il gelato. Vero Chiara? Allora buon gelato. Allora attenzione, perché no, devo dire che siamo nel futuro, siamo ormai, però anche nel futuro e anche in questo periodo c'è qualcuno che cade in tranelli e in truffe che puntualmente accadono, soprattutto quando c'è periodo di vacanza, di festa, dove comunque qualcuno si organizza per andare in vacanza magari all'ultimo secondo e non controlla esattamente la località dove deve andare poi a consumare i 2 o 3 giorni piuttosto che la settimana, no? Allora, il problema è che solo in Italia si parla di quasi 2 milioni di vittime per prenotazioni online che poi non sono andate a buon fine, nel senso che fondamentalmente c'era una serie di case farlocche o comunque abitazioni che non erano poi quelle esposte nelle fotografie o nella galleria fotografica, ma peggior cosa quando arrivi in un posto e poi fondamentalmente non esiste né l'appartamento, né la casa, né la villa. E allora ovviamente, come si usa dire, fate molta attenzione quando andate a prenotare e non fatevi magari catturare da situazioni dove i prezzi sono così appetitosi che tu dici mamma mia, quella cosa lì dovrebbe costare almeno 10 volte di più e invece no. Ecco, se succede questa cosa sappiate che potrebbe esserci un problemino poi quando arrivate a destinazione e non sapete dove andare a dormire, o almeno magari probabilmente cadete, se siete tra i più fortunati, a dormire in una topaia, almeno avete un tetto sopra la testa, come si usa dire. Va bene, comunque se magari vi è successa una cosa del genere fatecela sapere, io preferirei non saperlo perché non mi sembra proprio il caso. Salutiamo intanto anche gli amici di Barzizza, ciao Lori, e salutiamo anche tutti coloro che invece in questa serata andranno a controllare se c'è ancora qualche stella cadente. Effettivamente sì, perché come dicevo, i giorni a seguire la notte di San Lorenzo si vedono molto meglio le stelle, sì, questo è un dato di fatto. Adesso Calvin Harris.

Radio Number One. Oh, come molti di voi suggeriscono, effettivamente le stelle si vedono molto meglio in zone dove non c'è un inquinamento delle luci delle grandi città. Sì, perché effettivamente c'è questa rifrazione che poi viene trasmessa verso l'alto e si perde un po' l'illuminazione dal cielo. Però effettivamente se siete in montagna o comunque in zone dove c'è poca luce, se dovete andare a vedere le stelle cadenti anche nelle prossime serate, potete farlo. Però mi raccomando, che ci siano zone dove c'è poca luce intorno, se no vi disturba la vista e dopo vi perdete qualche stella qui e là. Raven Levy, Love Me Not.

0: Loco Loco Corto Radio Number One. Io sono Luchino e tra un attimo torno.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.

Ivan, voi cosa fate questa sera? Magari sai, quando c'è questo caldo e queste serate estive, magari qualcuno è da solo che sta lavorando e la famiglia è al mare, in montagna, al lago, insomma. Con i bimbi uno si fa una serata, magari esce, mangia un gelatino, torna a casa e si guarda un film di quelli storici, no? Vai sulle piattaforme e ti guardi un film di quelli della storia, giusto per rispolverarti la memoria di come andava a finire o più o meno come erano la sceneggiatura di quel film, perché quando rimane impresso un film dei periodi che furono, sicuramente c'è un motivo e magari se siete giù di corda vi guardate quel film e rialzate subito la linea della vostra mente, perché no? Adesso Teddy Swims.

1999, tra le altre cose di questa versione c'è anche una versione italiana, edizione limitata, che venne pubblicata nel 2000, che conteneva anche dei brani registrati dal gruppo durante l'esibizione nel nostro paese live, quindi una versione limitata. Se ce l'avete siete fortunelli, noi non ce l'abbiamo. Madame.

quasi in dirittura d'arrivo, anzi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questo martedì 11 di agosto, e ovviamente poi domani ci becchiamo ancora puntuali, dalle 18 alle 22. Adesso Purple Disco Machine.

0: da domani puntuali a partire dalle 18. Io sono Luchino per Summer One. Puntuali, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh?
1: Summer One. Yeah. Yeah.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Oh, non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi